0: replica nelle tue intenzioni.
1: Tutte queste pressioni ci hanno diviso i nostri cuori a metà. Senza sapori, senza colori, non è una novità. Se non mi fido ancora delle persone che incontro, forse non sono pronto.
2: Dammi ancora un secondo.